0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rovinas el tiempo.

giro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti. Radio
3: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
4: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
5: Ma io volevo andare al mare sabato.
3: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
5: Se non mi ci porti.
4: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
5: Beh, allora.
3: Ferma lì, non spoilerare, eh.
5: Ma io non posso mai dire niente.
4: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
6: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:34 minutos.
2: Sono le 5:34 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Kalima,
2: Kalima.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, secondo il quale il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio a Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Un altro ennesimo blackout ha colpito nella giornata di ieri la parte orientale di Cuba. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

0: da pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro, mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro. La giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia, introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore, cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio degli attacchi degli Houthi che con un missile hanno colpito l'aeroporto di Riyadh da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. È un crimine di guerra, fa sapere l'Arabia Saudita, che promette una ferma risposta. Un'escalation denunciata anche dall'ONU. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, attacca il leader americano che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Mosca applaude, parole storiche, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. Cortei propalle in oltre 50 città italiane per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dove sono stati dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa inaccettabile. Mentre in Italia, in particolare il sud, fa ancora i conti col maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua, le previsioni meteo segnalano un miglioramento già nella giornata di oggi. Mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata, con condizioni stabili e temperature alte. Calcio tutto facile per l'Inter, che batte 3-0 il Parma e si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica, in attesa di Roma e Lazio. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli che si ritrova col Frosinone. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. È tutto, a più tardi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Buona domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo nel 1973 e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Toda Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo che quieras sta ora más cerca.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. È strage all'aeroporto di Riyadh. 12 morti e oltre 300 feriti nel raid dei ribelli yemeniti Houthi. Condanna della Lega Araba e dell'ONU. Basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. È inaccettabile, tuona Trump. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Trump scarica Zelensky. Vuole creare problemi al mondo. All'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. L'asse energetico tra Washington e il Cremlino fa saltare i nervi alla delegazione ucraina che abbandona i colloqui di Miami. Cortei pro Pal ieri in oltre 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa è inaccettabile. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. MotoGP in pista a Mandalika per la gara lunga del Gran Premio d'Indonesia. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Verstappen. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro. Mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro. La giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone. La giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia. Giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore, cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima. Riav-

lasciarti pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208. Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y

0: Bentrovati, buona domenica 11 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima arriva dal mondo della biodiversità. Il nuovo Living Planet Report del WWF contiene certamente dati preoccupanti sulla perdita di specie selvatiche, ma anche un elemento di speranza molto importante. Circa la metà delle popolazioni animali monitorate risulta stabile oppure in aumento e alcune specie hanno mostrato veri e propri segnali di recupero. Tra gli esempi citati ci sono la tigre, la tartaruga verde, il tonno rosso e l'elefante africano di savana. Il messaggio è importante: la crisi della biodiversità è reale, ma non è inevitabile che tutto continui a peggiorare. È stato completato il grande intervento di restauro di Palazzo Saladini Pilastri e del suo storico parco monumentale ad Ascoli Piceno. Il complesso, per lungo tempo proprietà privata, verrà progressivamente restituito alla città. Il progetto non riguarda soltanto il recupero di un edificio storico, ma prevede anche spazi dedicati alle associazioni del terzo settore alla socialità. È stata presentata la 10ª edizione del premio Pino e Amilcare Mattei, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio. L'iniziativa vuole valorizzare il merito e sostenere studenti e giovani laureati, coinvolgendo sia le scuole sia l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È un esempio di quelle iniziative che cercano di creare un collegamento concreto tra formazione, talento e mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi occasioni per mettere in campo idee e competenze. E per finire parliamo di una startup italiana, si chiama Biosystem Lab, è nata a Treviso e ha vinto il Digiton 2026 grazie a un progetto particolarmente innovativo, un brevetto per la produzione di pelle umana vascolarizzata attraverso la stampa 3D. La tecnologia è ancora nel campo della ricerca e dovrà naturalmente superare ulteriori verifiche, ma apre prospettive interessanti per la medicina rigenerativa e per la possibilità futura di creare tessuti sempre più simili a quelli naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Kalima.
4: Conecta con la música que más te gusta.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Damos un salto al 1994 con La Bus, Sweet Dreams.
7: Sweet.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Corey Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. L'ambasciata americana alza l'allerta. È inaccettabile, tuona Trump dopo il raid. Condanna della Lega Araba e dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Trump scarica Zelensky, vuole creare problemi al mondo, all'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar, Londra al fianco di Zelensky. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. In India sono stati rilasciati i leader del partito degli Scarafaggi, arrestati ieri durante una protesta duramente repressa contro la revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso e per la quale l'opposizione accusa il governo di irregolarità, indette nuove proteste di piazza. MotoGP, un super Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e firma la 300ª vittoria italiana in top class alle spalle del romagnolo, uno storico Poker Aprilia. Raul Fernandez e Martin completano il podio, quarto Ogura, quinto Acosta, seguito da Marc Marquez. Out Bagnaia, Martin torna in testa al mondiale. È tutto,

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1989 con Gypsy Kings, Bamboleo.

0: Vorten Canarias. Riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
3: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Kalima, due culture, un

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Intanto un nuovo affondo di Trump contro Zelensky, dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente. Ora il leader della Casa Bianca dice che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata americana alza l'allerta, condanna dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Domani focus europeo sull'escalation, più coordinamento tra Aspides e Riyadh, fa sapere Callas. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, quinta vittoria stagionale di Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez, oggi sesto. Quarto posto per Ogura, autore di un gran finale. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro, mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro. La giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone. La giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore, cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Galicia.

Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 Spazio a Cagliari-Juventus. È tutto.

Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1993 con Francesco De Gregori, Il bandito ed il campione.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Corey Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Julie Bresh serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestro...

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
2: Percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Corey Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. La domenica dalla redazione annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus domenicale ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato, da cui la decisione di operarsi con l'intervento già programmato per i prossimi giorni. Prevost ha ringraziato tutti i fedeli per la vicinanza spirituale. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Dopo l'attacco di Trump a Zelensky, è giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, ha detto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro solidarietà all'Arabia Saudita dopo l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone. In una nota, il Ministero degli Esteri emiratino ha denunciato la flagrante violazione della sovranità saudita. Attacchi inaccettabili, ha detto la Premier Meloni. Il Sud Italia inizia a fare i conti con i danni provocati dal maltempo che nelle scorse ore ha colpito diversi territori. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto al presidente della regione siciliana di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di crisi, mentre il maltempo sta concedendo una tregua in altre località del Mezzogiorno. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano si impone in Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez e Martin Neugura. Jorge torna leader del mondiale a +2 su Marc Marquez. È

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Viaggia senza interferenze, scarica

0: verdi, bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Get up!

0: Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale e che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento già programmato. Tra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto. Un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città, l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre, se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1995 con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
6: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

승어 와진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Papa Leone ha un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. L'ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Tra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Il Ministero dell'Interno polacco ha annunciato per oggi una riunione d'emergenza delle autorità presso il centro antiterrorismo riguardo ai possibili tentativi di assassinio ai danni del primo ministro Tusk e del ministro della difesa Kosiniak. Secondo l'intelligence polacca, l'allarme è altamente credibile. Momenti di paura a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale quando un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, investendo il gruppo. 7 ciclisti di età compresa tra i 60 e i 70 anni sono stati portati in ospedale. Una 28enne è stata salvata grazie a un trapianto di fegato urgente all'ospedale Molinette di Torino. Affetta dal morbo di Wilson, una rara malattia genetica, è stata colpita da un'insufficienza epatica fulminante mentre si trovava in Grecia. Poi il trasferimento in ospedale a tempo record fino all'operazione avvenuta con successo. Formula 1 a Singapore, trionfa Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, quinto Piastri davanti a Hamilton. George Russell ha chiuso al nono posto. È tutto, a più tardi.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.

Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Intanto poco fa Trump ha comunicato che con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina, lo ha scritto sul suo social Truth. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh il giorno dopo l'attacco all'aeroporto della città da parte delle forze Houthi, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Colpito negli ultimi minuti anche l'aeroporto di Sana'a. Papa Leone ha un nodulo polmonare e sarà operato nei prossimi giorni, lo ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Mi ricuora la sua serenità, ha detto la premier Meloni. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute dal 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che ha denunciato il furto di una mini car nera, la stessa su cui si devono i due aggressori. Calcio dopo lo 0-0 tra Como e Roma nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Nelle gare delle 15, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico, raggiungendo l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. È tutto, a più tardi.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
0: Son le 17:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo-iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh dopo che ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, provocando la morte di 12 persone e il ferimento di oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata da Trump, ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà. L'Ucraina continuerà a difendersi, ha ribadito comunque Zelensky, che conta ancora sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra. Sono ore di preoccupazione per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus domenicale ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto la Premier Meloni. 100 insegnanti ebrei hanno annullato un viaggio di studio a Reggio Emilia dopo che è stato chiesto loro di firmare un documento in cui prendevano le distanze dall'occupazione israeliana di Gaza. A chiederlo la società Reggio Children. Reggio Emilia è sempre contro ogni forma di antisemitismo, ha commentato il sindaco Marco Massari. Il calcio, dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che batte 2-1 il Lecce al Via del Mare. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina. Annuncio accolto di sorpresa dal presidente Zelensky, che ha spiegato di non sapere nulla della tregua. La presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla premier Meloni e dal presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli, con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie per averci seguito.

0: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
2: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
3: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: che è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Calima.
2: A ver.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30 minuti. Radio
3: Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto

0: Bentrovati, buona domenica 11 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima arriva dal mondo della biodiversità. Il nuovo Living Planet Report del WWF contiene certamente dati preoccupanti sulla perdita di specie selvatiche, ma anche un elemento di speranza molto importante. Circa la metà delle popolazioni animali monitorate risulta stabile oppure in aumento e alcune specie hanno mostrato veri e propri segnali di recupero. Tra gli esempi citati ci sono la tigre, la tartaruga verde, il tonno rosso e l'elefante africano di savana. Il messaggio è importante: la crisi della biodiversità è reale, ma non è inevitabile che tutto continui a peggiorare. È stato completato il grande intervento di restauro di Palazzo Saladini Pilastri e del suo storico parco monumentale ad Ascoli Piceno. Il complesso, per lungo tempo proprietà privata, verrà progressivamente restituito alla città. Il progetto non riguarda soltanto il recupero di un edificio storico, ma prevede anche spazi dedicati alle associazioni del terzo settore e alla socialità. È stata presentata la 10ª edizione del premio Pino e Amilcare Mattei, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio. L'iniziativa vuole valorizzare il merito e sostenere studenti e giovani laureati, coinvolgendo sia le scuole sia l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È un esempio di quelle iniziative che cercano di creare un collegamento concreto tra formazione, talento e mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi occasioni per mettere in campo idee e competenze. E per finire parliamo di una startup italiana, si chiama Biosystem Lab, è nata a Treviso e ha vinto il Digiton 2026 grazie a un progetto particolarmente innovativo, un brevetto per la produzione di pelle umana vascolarizzata attraverso la stampa 3D. La tecnologia è ancora nel campo della ricerca e dovrà naturalmente superare ulteriori verifiche, ma apre prospettive interessanti per la medicina rigenerativa e per la possibilità futura di creare tessuti sempre più simili a quelli naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Gialli, bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme.

un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato

0: direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 32 minutos.
2: Sono le 22 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
4: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
5: Ma io volevo andare al mare sabato.
3: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
5: Se non mi ci porti.
4: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
5: Beh, allora.
3: Ferma lì, non spoilerare, eh.
5: Ma io non posso mai dire niente.
4: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
6: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1990 con Litfiba e il Diablo.

0: Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
2: Fammi sapere.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un viaggio nel 1981 con Pino Daniele. Ma che ho?

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
3: Radio Kalima. En Radio Kalima suena Juan Magán y Omar Montes, Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con tu amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:34 minutos.
2: È mezzanotte e 34 minuti. Radio Calima.
3: Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.